0: sentisco.
1: Mi folgo, aria gentiluomo,
0: Franzo,
1: pezzente,
0: resta,
1: far,
0: il,

0: quasi donna divento, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in corpo,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: bello, e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.

0: con legge si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.
1: La protegga,

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patrocinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor

non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo, e soffra se veda preferire.

schön. Es fängt quelle Flamme.

la sorte. Quella brutta parola al cor mi torna.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Set Epilium. Set Giuffo. Set Acerfo. Disconquasso.
1: Ma non c'è più proprio un po'.
0: Dirò, Vincenzo.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ma c'è basta, voglia, voglia.
0: Faccio il cambio di operato.
2: Zitto, mi sei detto.
1: A fuoco.
4: Sto sotto, sto sotto.
1: A fuoco.
0: Suon, suon, suon.

0: questo foglio il vicere rinvia. Un invito alla lanza.
1: Eccelso onore, egli

Il morta,

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

incendio a cui parecchio volo, a cui colpevole ho

0: quasi donna divento, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me, s'aspetta,
0: e ognuno
1: si periti, che fremo di
0: cuore, abbandoni,
1: venga il maiale con
0: me, e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credenza?

nessuno.

per salvarti da lor che gelati lassù danno in mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno proromper l'ho visto

ha servito l'orma dei passi stertati. Allo scambio di detti esecrati, ogni testa la daga brandì. Fatti salva calvato, lucidità, di fuoco che s'allassi da noi. Ti salva dai popoli vita.

suoi. Fuggi, fuggi, da via, sento l'ora dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidato!

0: sposo mio, reina della festa sarete.
1: E sono tra l'unico.
2: E con lo strumento severo, azzurra la veste, ed aver mio nastro, e ciorpe

Anzi, Spagna e Scorsi chiede

che insorga la Sicilia intera a tal prezzo eterno.

Thank you.

0: giro, ardite, ardite, ardite, ardite, ardite, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio.

0: Brillerà suoi feroci sgherri, qual forte perirà, a grandi occhi salerà. Impallidisci, udir che un potrebbe,
1: di chi?
0: Il stesso giorno in fosso, chi scambia?

0: legge, rilegge, le scendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilotra. Io combatto un tirano!
1: Chi combatti?

così. Così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito.